0: Heraldo, MBS Radio.
1: La batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.